Petro Murianca, il secondo santo lemco. Non ti adirare con me se ti ho detto secondo. Per me puoi essere il primissimo. Largo sei di braccia e così fatto te ne puoi stare in piedi dinanzi al Tribunale Supremo. Io non comparirò dinanzi a te. Misero è il mio stato e di peccati ne ho molti, come tutta la mia gente. Il mondo ne tiene una lista. Non ti adirare con me, tu per me sei santo, avrei voluto descriverti altrimenti, ma mi hai ingannato come il cuore, la penna

Władysław Graban. Forse. Il giardino davanti casa, girasoli, cavalli dal crine dorato, in fila al passo. E tu, tesa in punta di piedi, raggiungi il crine della dorata chioma ventosa. Nebbia cola dalle mani, di latte o bagliore, elargisci dolcemente rugiade alla terra sonnolenta. Tieni stretto sulle labbra l'arazzo del giardino, nel silenzio mattutino, la zucca inturgidisce. Ed io, i tuoi occhi ridenti al velluto d'erbe odorose, con l'ultimo raggio d'una stella, tocco. Forse ti incontrerò ancora quando saranno fioriti i papaveri, come cupole di chiese ortodosse.